Mi sta accendendo? E dobbiamo fare un caraglio di energia, cogliere!

fizeti che ci fai su cagetto. Isceni Gigi Volto. Tu la mara al menta. E mi che se fissa, mi starà vicino. Leva! Avicim le chiere. Ieri strong!